0: poeta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum pum pum pum. Com'è il tuo nome?
1: Vincenzo.

0: ecco, un attimo, torniamo col programma Italiani nel Mondo, programma che adesso va a parlare sora il giorno dei Tosatei. Mi è vera così, cosita? Vanti con la processione.
1: Proprio così, Tamarossica, il giorno mondiale dei Tosatei è ufficialmente memorà il giorno 20 di novembre, giorno in che la ONU ha riconosciuto il giorno universale dei Tosatei, per essere questa data, allora, approvata la Declarazione di diritti dei Tosatei. Ma questa commemorazione, allora, la varia, la ha tanta variazione di paese per paese. E in Portogallo, il giorno dei Tosatei è festeggiato, se memorà giorno primo di giugno, pare essere il mese che fa l'omenaio alla Maria, mamma di Gesù. Allora il giorno dei Tosatei se memorà in tutto quanto il mondo giorno primo di giugno desde 1950. Inter Brasil, te a decada de 20, il deputato federal Galdino do Vale Filho gabio la idea di creare il giorno dei Tosatei. Allora i deputati che approvano questa legge del giorno 12 di ottobre è stata ufficializzata come giorno dei Tosatei dal presidente Artur Bernardes.
0: Perché che l'ora è adesso le commemora il giorno dei Tosatei insieme al giorno della Madonna di Aparecida?
1: L'ora marostica, ma solamente in 1960, quando che ha fabbrica di scherzi, la Strela, chi non si pensa dei scherzi, dei giochi della Strela, ha fatto una promozione insieme con la Johnson & Johnson per lanciare la settimana del bebè robusto. Chi non si pensa, ah? Allora, per aumentare le vende, e solo per quella, dopo di questa data, è stata passare a essere memorata la strategia che ha dato certo, certissimo, no? Che fin qui la settimana dei Tosatei, il giorno dei Tosatei, è un mese e una settimana di tanta rentabilità per il mercato, scherzi e de dughi, mia vera? Ma Bartoldetto, parlando in Tosatei, sarebbe ora di una frottoletta, che tu mi hai di Tosatei, de
2: Tosatei da scuola, no?
1: Tosatei da scuola.
2: Ora Tosatei da scuola. La maestra ciappa una foglia, ha detto, se mi ciappa una foglia spago 4 tocchi. Ha detto, quanto che no? Ne ha detto, 4 quartos.
1: 4 quartos.
2: Ha detto, se ciappa una foglia fa 8 tocchi. 8 ottavos.
1: Veramente?
2: Dio, Joãozinho.
1: Joãozinho
2: tava indo bem, né?
1: Tá vendo?
2: Esse diabo na folha é falsento toque. Ah, Joãozinho. Vou lá, Joãozinho. Tô papel picado, professor.
1: Bravo, Bartaldo.
2: Olá, na volta da escola, maestra, a gaveia, estúdio sonográfico, mano.
1: Quê? Fotográfico?
2: Temo, é. Olá, bater a fotografia, bater estudo a turma, portar a sala, a boleia, falar com o que tudo tem. Compreende a fotografia, não?
1: Ah, mas senhor.
2: Olá, tudo quanto, e bandeira, ela grita, vala, olá, quando vem grande, a Catarina diz, vala, mico, que já era pequenina, coi, sua advogada. Vala, Toninho, qua. Que já era pequenininho, vala com ele, é um doutor.
1: Opa, ah,
2: que
1: beleza.
2: Fala com a Anca Gênio, peço lá engenheiro.
1: Opa.
2: Ah, Sata Joãozinho vinha em fundo e diz, fala com a maestra, Ancoi Beck Morta.
0: Ecco, cita, sì, ma va bene, parliamo del giorno di novembre, benvenuti!
1: Ecco che sarà l'incontro dei radialisti o dei diffusori del italiano, come capiva altri. Allora, a Marau, quanti a Serra Gaúcha, tutti quanti che si ascolto del programma che vuol farsi sinter e vuol partecipare di questo incontro, capio che è tanto importante partecipare.
0: Sito defensore, storiador, musico, interprete, si compositor, te si radialista, te giornali, riviste, simpatizzante, amador. Ecco, e difensore del italiano, vieni
1: fate sinter, no?
0: E conoscere, vedere.
1: Date da conoscere anche a te.
0: Via vera?
1: O se no anche a me informazione potete entrare in contatto con altri qua del programma Italiani nel Mondo via il telefono 54 9909 5476, capito?
0: E adesso ci abbiamo due sonate, programma ancora sora il giorno dei Tosatei, canta Pequenos Cantores de Anta Gorda, qua de a Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Viva a Criança, e dopo una sonata italiana tradizionale che tutti quanti che piace, come anche i Tosatei, canta insieme col gruppo Ragazzi dei Monti qua de Montebello do Sul, qua de Rio Grande do Sul, La Bella Polenta.

0: andiamo via ora che terminasse che la cerimonia, do padre. Quando che saimo là fora, a Cariole stava là esperando e stazionata, infeitata una frente da ingresa. Sono un gostei che pindurare un monte della tigna de cerveza. Non sai perché, so se che io mi sa mar di ciuquerra.
1: Ah, ma io também non gostei che cominciare a giocare a rosa insieme a Deo e do Beppino. Uma suzera che sto vendo, uma falta de poca educação mesmo.
0: Io so sei che peguei a Cariola, quasi non aveva insieme, us pisca pisca piscando a tutta disparada, a Cariola cantando peneu, io a Genoveva. Então saímo che nem dois passarinho contente, cantando per nova vida che stava começando.

0: Estofaria de Carli, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, cap de proteção de cabine de elevadores, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofade e de lá avante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza del cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, telefone 3069, parla com Jair. Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo. Beh, ecco, così allora, torna, ritorna il programma
1: Italiani nel Mondo,
0: programma fatto in italiano, la nostra vera lingua italiana, mia vera casa cusita.
2: Beh, fatica marostica, è un onore grandissimo poter parlare, poter saper parlare e andare in cerca di parole de smentegae, mia vera, e parlare tutti i giorni. Poi anche ad altri che sia a casa, che ha una veneta del italiano, che ve pensate qualche parola, parli a qualche amico, vara me go pensare questa parola che il nonno il disea. Bisogna anche marostica di parlare solo il giorno del maestro, del educador, del professor, che è il giorno 15. Ecco,
0: ecco. Allora, parlando in maestro, adesso andiamo a ascoltare del giornale Correio Riograndense, che non te lo assinemo. Dentro del quadro Vita, Storie e Frottole di Arlindo Battista, ascoltemo de maestro Domingos Primieri de Entre Rios d'Oeste, Paraná, La mamma e la vita. La mamma la voleva insegnarmi la dottrina, dir su le preghiere, dirle su tutte le sere e andare a scuola la mattina. Scendè a scuola la mattina col merendinte a bisacca, misturà insieme ai libri un tot de pan con puina e come un tordo che vola scendè correndo alla scuola. Ringraziare la vecchietta per avermi slevà, sebbene analfabeta, tanto ma tanto me ga insegnà. La sera sempre la prima a levar su bonora e quando sera la ora la venia con la bacchettina. Leve su in dormensai, le ora de a strada, se fea una stirada e su desmissiai. La sera tutto sta donna, mamma, infermiera, sartora, cusiniera, maestra, dottora, amiga, sorella, colonna. Mai manchea el de magnar, se ben che puareto, chiare volte il panetto bisognia sparegnar. Patate dolce, codogni, pignui, anguri e meloni, polenta con riso e fasoi, patatine, latte, formaggio e capuni. Zera poareta la vita, ma sciori i nostri pensieri, se ga imparà la dritta a far pulito i mestieri. In co se ga paura de tante cose differente, tanto strani alla gente e quasi senza misura. Se l'è meglio o pedo, le fa diga dirlo adesso, perché del progresso se sei ancora in medo? Ma che sia Dio benedetto, sempre in te a nostra vita, perché la se cosita e l'è piccolo il mondo è stretto. La mamma e la vita, de Domenico Primieri, maestro de Entre Rios d'Oeste, Paraná.
3: Vieni lì, fratello grande, dirà se mia Santa Catarina, ricordarsi dei nostri italiani. Johnny e Kelly de Carlos Barbosa, Santa Lucia.

0: Mensagem Dia da Criança. Ser criança é assim: correr até acabar o fôlego, rolar pelo chão sem medo de se sujar, falar o que vier na cabeça e fazer de qualquer coisa uma brincadeira. Época da vida da qual temos saudades quando envelhecemos. E é exatamente nesta data dedicada a todos esses pequenos seres que têm a inocência como principal característica que devemos não só valorizar a vitalidade infantil, como também procurar resgatar a essência da criança.
1: Bem, manca dentro do programa Italiani nel Mondo, volemo parlare de que na volta que c'era scherzi, que na volta le mamme e che insegnava scherzetti ai piccinini come par dormir, o pa star quieti, o pa scherzi proprio, come nanna bobò, tu ti putei fa nanna, il me puteo no, nanna tetè, nanna con la mamma perché il papà non c'è, e tutte cose così, no? Viva il can de piva, su pa la riva, catal canivet, sbrega il sacchetto. Tieni ancora storiette qua. In italiano che chiama filastroche, e se recitate o cantate per i bambini, recitate o cantate per la conta, recitate o cantate durante i giochi, i giughi.
2: Giova cutia de notte e di gallo catea la casa caschea.
1: No, allora tutti in terra, no? Caschea tutti in terra.
3: Tutti in terra.
1: Tutti in terra.
3: Tutti in terra.
1: Sacramenti. Tutu musetta, la mamma senda messa. Papà è andato ai campi con tre cavalli bianchi, bianca se la sela, addio moretta bella. Tutu cavallo bigio, la mamma è andata in Treviso, a torre la farina per fare la polentina, par e pa sta morettina. E allora quando si era in braccio in braccio di uno o di altro che si era piccinini, e si chiapea a tua manina e diceva manina mola, manina mola, manina mola, manina mola, manina mola, quando ti descuidei, paf, ti dea con la tua propria manina ta faccia. Ding ding dong, le campane de Mason, con le suona le parbon, e le batte tanto forte, che le butta sulle porte, ma le porte se de ferro, volta la carta che sei un capello, sto capello le pien di piova, volta la carta che sei la rosa, sta rosa la sa de bon, volta la carta che sei un melon, sto melon le massa fatto, volta la carta che sei un matto da ligare, volta la carta che sei un mare e una marina, volta la carta che sei una regina con du putei, sti du putei fa ostaria, volta la carta che la se fenia. Allora Jerry non devo parlare di vanti di sta man morta e non ti avevamo qua anche un libro di storie dei filò di Cecilia Battaglini Ignasi della Italia. Ascolta, man morta che petta sulla porta, che petta sul porton, daghe la botta al soparon. Man morta, pettola di occa, pettola di agnello, pettola di agnello, daghe la botta al soputelo. Salto biralto, me rompo il capo, me rompo il viso, salto la busa del paradiso, tutti gli angeli che saltà, saltarò anche a me. Andiamo alla guerra, con schioppo per terra, con schioppo per man, pim pum pam. La Befana vien de notte, con le scarpe tutte rotte, la vien sol pa'l camin e la porta un sacchettin, pien da mangiar per sto bambin. Domando mangia festa, se mangia sta minestra, se beve col boccale, e viva il carnevale! Piove spiovesina, la gatta va in cucina, la spacca le scudele e proprio le pivele. Adesso ascolta questa. Occetto beo, soffradeo, recetta bea, sossorea, bocchetta de fratte, ninin che batte. Manina bea, fatta penea, dove si tu sta? Dalla nona, cosa te gala da? Pan, vin e latte, gatte, gatte, gatte, gatte, gatte, gatte, gatte.
3: Pura gatte.
1: Pura gatte. Sapi cosa che vuol dire gatte?
3: Lo che è gatte?
1: Parche gatte e piccinini. Deo meneo, deo sposeo, sata lunga, cura occhi, massa peocci. Deo piccinin, so visin, pupade tutti, sbusa occhi, copa pedocci.
3: Guidei, no?
1: Cuidei delle mani.
0: 12 de outubro, dia da criança. Dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. As crianças aprendem o que vivem. Se a criança vive com críticas, ela aprende a condenar. Se a criança vive com hostilidade, ela aprende a agredir. Se a criança vive com zombarias, ela aprende a ser tímida. Se a criança vive com humilhação, ela aprende a se sentir culpada. Se a criança vive com tolerância, ela aprende a ser paciente. Se a criança vive com incentivo, ela aprende a ser confiante. Se a criança vive com elogios, ela aprende a apreciar. Se a criança vive com retidão, ela aprende a ser justa. Se a criança vive com segurança, ela aprende a ter fé. Se a criança vive com aprovação, ela aprende a gostar de si mesma. E se a criança vive com aceitação e amizade, ela aprende a encontrar amor no mundo.
1: Emocionado dentro do nosso programa. Coral Infantil de Montauri canta Moreto, Moreto. Fra dei grandi di la Semilla Santa Catarina, La Verginella.

0: Na o campana, campana martel, fa sava se ci va in giù, Maria, tutti gli angeli e compagnia, che la sai, che la disca, che donna paradis, che la sai, canta che le donne gloria santa. Santa Clara, stemme a scala, panare in cielo, San Michele è morto, Madonna letta l'orto, agli angeli cantea il signorino Nacion. Se sono bambini, tramo i curini, ven me le va, posso vivere secondo i suoi santi comandamenti.
1: Madonna Santa Chiara, prestemi a vostra scala, panare in paradiso, vedi Giuseppe viso la bella che è morta, Madonna sette l'orto, giocatari broflin, pari su bambini, i bambini Dio cantando, Madonna in un accion, guarda che bella orazione.
2: Que beleza, que maravilha da sentire todos até aí dentro do nosso programa de Ancoi, tudo quanto um programa especial. Mas Vincenzo Marossi, que é meu piccininho, há 2 anos e meio em Anca, que piace na sonada Casede Juvenal del Castel. Que a sonada qua, a fa venir na mente de quando se era piccinini que se era de estar em colônia. Quanta diferença da giorni de Ancoi! Benvenuti!
3: Quase niente, Marossi! Quase niente! Mi, quando que era piccinini. Mi, no?
2: Sì.
3: Adesso con quasi 40 anni, tem me 5, 6 anni. Era tutto come adesso. Computatori, smartphone.
2: Ah, è?
3: Scherzi,
2: tutti. Ma eri dove stai andando allora te?
3: In mezzo al matto. Riscare solo, di giocare con Sassi.
2: Allora che vita diversa dei no altri piccinini, il nonno, la nonna. Allora non ti segavaria caro che voi altri pivecciotti di contessi i piccinini sora come che c'era una volta. Se il giorno 12 di ottobre, il giorno di Tosatei, fermeve 5 minuti, tireli via de sto maledetto computador, de sto maledetto cellulare, 5 minuti per contarvi allora come era la vostra vita di Tosatei.
3: Migo la mia, la Gisella, fa 6 anni adesso in gennaio e il papà ha un tocco e terra. Se mi stai slevai, criai in mezzo al mato in colonia e che sei ancora le bestiolette, che sei vacche, che sei vedei, che sei galline, che sei porchi. E la conosce tutto, la ha perso o la gagna anche bio la paura delle bestie, delle bestiolette. E rieto io la va a pescare, ti vedessi che passa tempo, la galla buccina che si una vedeletta appena una sesta e la galla sono bestiolette, guai Cristo toccarghe, no?
2: Sì. E allora è importante a gente rivivere questi momenti di dargli un minuto a sti Tosatei, tirarli fuori degli appartamenti, delle case, meneli che si sporche su.
3: Sì.
2: Feghe un maestro differente.
3: I moschini e becca.
2: Assa sta.
3: Sì.
2: Perché gli massa tignisti da conto lì non ha difesa del corpo neanche una. Capio? C'è un mondo tutto quanto differente. E allora deghe questa allegrezza, questo diritto ai Tosatei, meneli a spasso, meneli in campo per stare moleli pie per terra una volta per vedere come che viene fuori, mi è vero?
3: A so chi pesti in mezzo al bagnato?
2: Assa.
3: Sì, beh, sì.
2: Mettiamo su a suonare allora.
3: Juvenal del Castel canta Vivere in colore.

Olga e Galina gato grato cani pioti rospio che farone besi le mato porchi voi cavre su per potrei rigai che cante tattu. Voglio vedere che tutte le tette di vacca hanno rotto sei che canta su per capoeira sapeva giracciore poi anni corbi colombi saracure e nyambu. Vorrei sperare i pelosi da guardi i muschini che vecchi calcagni stive.

de fontane, de agua fresca, farfale, che sono l'usario, olio de notte, multe de stelle, premo, ci appar barbastri, ma esei più svelti che noi. Cantati di tocca ammassarli, anche insegnarghi, sol che a sbagliarghi, a drio e bestie, spaintare, spaurarle, senza darghi, smorse buoni. Un giorno domenica in chiesa, che era nato, zeta piena di vergogna, e go con il sesto felice.

0: Estofaria de Carli, Lauri Ingeralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza del cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
1: Os negócios não vão bem? Estoques parados, reclama do mercado? Vira o jogo. Anuncie aqui. Ligue 3242-1332 e mandaremos um de nossos representantes lhe fazer uma visita. E lembre-se, a concorrência está aí. Como diz aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Anuncie aqui na Rádio Ativa FM. Fone 3242-1332 e verifique nossos preços promocionais.
2: Estimados irmãos e irmãs, amigos ouvintes, está chegando até você por meio desta emissora de rádio, a voz do Vicariato de Nova Prata, na pessoa do Padre Mauri Francescato, Vigário Episcopal. Desejo que a graça, a paz e o bem, da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso irmão, pela ação e força do Espírito Santo, esteja com todos vós. Queridos amigos e amigas, em nossa reflexão deste fim de semana, vamos refletir sobre a nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Queridos amigos ouvintes, a história de Aparecida nos ensina uma grande lição. Nunca devemos perder a esperança. Quantas vezes também nós lançamos nossas redes na vida e não conseguimos o resultado esperado? Trabalhamos, lutamos, fazemos planos e enfrentamos dificuldades. Rezamos pela saúde, pelos filhos, pelo emprego, pela paz em nossas famílias e muitas vezes parece que as respostas demoram a chegar. Nesses momentos, a história dos pescadores nos convida a continuar caminhando, mesmo quando o desânimo aparece. A fé não significa que teremos uma vida sem problemas, mas nos ajuda a enfrentar as dificuldades com coragem, paciência e confiança em Deus. Maria nos ensina a humildade, a disponibilidade, o amor. Sua vida foi dedicada a Deus e à missão de ser a mãe de Jesus. Por isso, a verdadeira devoção à Nossa Senhora não está somente em fazer promessas, rezar ou carregar uma imagem, mas também em viver os ensinamentos de seu filho. Queridos amigos ouvintes, ao encerrarmos nossa reflexão, fica um convite. Neste fim de semana, nesta segunda-feira, feriado nacional, dia da padroeira, ofereçamos à Mãe Aparecida um presente especial, que seja um gesto de amor, uma palavra amiga, uma visita a alguém que está sozinho ou uma reconciliação dentro da família. Que Nossa Senhora Aparecida nos ensine a confiar em Deus, a cultivar a esperança e a fazer o bem todos os dias. Que seu manto maternal proteja nossas famílias, ilumine nossos caminhos e abençoe todos os brasileiros. Um abraço fraterno a cada amigo ouvinte. Que Deus abençoe nosso dia, nosso fim de semana, nosso feriado nacional. Abençoe nossas famílias, a nossa querida pátria. Viva Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil e de nosso santuário aqui de Nova Prata, que é a sede deste vicariato. Abençoe a cada um, a cada uma, abençoe nossas famílias, crianças, idosos, doentes, enfermos, abençoe o nosso povo brasileiro, abençoe este momento em que vivemos, as eleições de nossos representantes políticos. Que Deus conduza este pleito, Que Nossa Senhora acompanhe e nos proteja. A todos, desejo um feliz e abençoado fim de semana e feriado de Aparecida. E até o nosso próximo encontro.
0: Programa italiano nel mondo, l'Andrio ritornar, torna. Oh, benvenuti, parliamo ora da che serie non devo parlare solo il giorno di Tosatei. Parliamo ora scherzi di Tosatei.
3: Sì.
0: Come che c'era una volta i scherzi di Tosatei, i nostri pupai, i nostri nuni, i bisnuni, i giugheli con che, scherzeli con che, mi passatempo,
3: mi è vera? Mi me pensea sempre Marossica che se fia e peteche che se chiamea.
0: Pa' fare una peteca è facile. Te ciappi paia d'Emilio. Mi viven fin sgrisoli in bocca la paia. Ma finale. Paia d'Emilio e te ciappi una scatola di fuminanti. Ciappa paia d'Emilio e vogliamo parlarci. E te passi una paia di assanca padrita e un'altra una davanti padredrio.
3: Sì.
0: E vai una di qua di là e su. Dopo te lighi e rendo ta paia in cima e ti metti due penne. Se pronta peteca.
3: Pronta peteca. Se
0: semplice se fa una peteca. Ecco.
3: Ma...
0: Beh,
3: se fea anche mi pensea.
0: E la casca te. Sempre in do.
3: Sì.
0: Per via del peso, no?
3: Sì. E delle pene, no? Che
0: e pene?
3: Sì.
0: E allora se un bel scherzo, un bel dugo a peteca.
3: Se
0: un altro dugo, avanti.
3: Allora non altri si fia cosita. Se ci appena tacquare, se sbreghea, e sempre con le grandi. Allora tacquare di mais o meno un 30-40 sotto le prime due. E dopo se li ghea un spaghetto o un tocco di ferro.
0: Sì.
3: Un fil di ferro.
0: Sì.
3: E dopo se andia postando loro queste stecchette. Allora c'era sempre...
0: Tocchetti a par...
3: Te un due...
0: Far virare sì. Così da fare un scis.
3: Te un scis.
0: Dopo una in qua e una in là.
3: Una in là, finché arriva in cima.
0: E cada volta picea.
3: Cada volta
0: e
3: picea.
0: Cada volta più firme.
3: Più firme, no?
0: E stia sì. Pronta tra. Una volta si ci apersi, magnea, i passarini. Giorno di ancoi, non che sei più.
3: No, era un scherzo che si fece per mangiare e per giocare. Quindi dar vedere la trappola.
0: Sì, la fionda.
3: Una volta era una maniera di sopravvivere, no?
0: Sì.
3: Una fionda.
0: Sì. Loro una fionda si deve passarsi la domenica, cassare passarini, per giocare anche, no? E una fionda è una furchia con due borracci e un tocco coro sotto.
3: Ed è
0: molto semplice, no?
3: E il scioparò una volta, quanto giocare?
4: Ti desi un scioparò!
3: Ma detto,
0: a
3: scioparò.
0: E scioparò allora una volta, te c'è un canotto, che se fra i medo i due gruppi di attaquara, in medo lui è sbuso, da un buso della grossessa cosita di una canetta. E dopo te ciappei un tocco di legno e te sfinei finché che passesse dentro te attaquare, giusto. E te appunta restia più grosso. Te slisei, restia attorno. E te ciappei due balette. O balette cinnamon ben verde, o se no, che se una pianteletta che viene in alta un mezzo metro, un poco più, e a fare balette verde e dopo rosse. No? Che non so il nome pulito. Bon, quando è verde quelle là, ora te ciappei una, te mettei dentro, te appunta, te urtei avanti, dopo un'altra qua do la aria, la pressione che fea di aria rento di una baletta urtea fuori che altra e restia la tua punta da un altro tiro.
3: Ciò paroi c'era una pianta grande a mezzo spinner e la fia una baletta verde dopo veniva già al detta e si dopare anche per fare i cordoni che era facile di sbusarla. E era il busetto che si piantava dentro lo spago che si fa i colari.
0: Sì. Il
3: giorno di Indi.
0: Sì.
3: Pensi?
0: Sì.
3: Tutte bianche.
0: Tipo
3: quelle erano dure che...
0: E mia balette di che piante con spini.
3: Sì.
0: Quelle. Proprio.
3: Sì.
0: Un altro scherzo che si fa una volta. Attenzione, Valtri. Dopo di seghe i tosatei. Una volta veniva le ciave. Che te appunta della ciave era sbuso. E andava dentro un bel poco. Senza niente. Se ci apriva un spago e in fondo della ciave aveva una parte. Verta dove devi appaligare un spago. Se leghi un spago lì, un spago lungo 50 cm e dopo si leghi anche altra parte del spago, te a testa del ciodo. E allora se fai che? Se ci appena fuminanti, se tirea via la polvere da punta di fuminanti, se mette a rento 3-4 fuminanti e dopo se mette il ciodo male mal postisso, se ci appena spago in man alto, se imbalea, se andea su paetole.
3: Come un pendolo, no?
0: È un pendolo. Ma te vedei e tole tutte maciai su con la testa di sto ciodo. Mi ne penso una volta, amico, impiantare massa fuminante letto con verto a ciao.
3: Si fia pure i tocchi. E c'avevi di guardaroba.
0: Guarda l'ossa. Guarda l'ossa.
3: Ora
0: mai un dire detto, ma ne che sei, c'avevi del guarda l'ossa. Tutte sfinie, spaccai su un altro...
3: de tanti tiri che si deve via. Un altro, giocare a bola. Non c'era bola di coro belle come il giorno in cui loro si giocava a bola con bolle fatte di strassi, immucciai su, intorciai su e rintotena.
4: È un calzetto?
3: È un calzetto, no? Sapevo cosa che è un calzetto, una meia. E dopo pea di pie per terra, caro da Dio, sassi, non c'era i campi, via per i potreri. E se non anche una cosa che si fe, guardate come che sei strano quel che parliamo adesso. Far una bola con la besciga del porco. Durea poco niente. Ma non si vedeva ora di verde il porco, pai, pai. Verde il porco, no, dammi la besciga. La paia di formento, sì, che ha formento anche se sbusa. Se piantea rento, ta punta da besciga, se soffia, soffia, soffia, dopo se alighea e se deve giocare a bola.
4: 3-4 pea, il primo sassetto
3: che ci appea sbusea. Ecco.
4: Se giocava tanto Marossica de corrersi drio.
3: De ciapparse.
4: De ciapparse, esconde.
3: Scondersi.
4: Escondersi.
3: Supa le piante di notte.
4: Ora se andava a filò, o a novene, no? Sì. E intorno a te, caro, sconde a sera.
3: Se giocava a cassador, se giocava a bola, no? E diversi altri giochi di scuola che si imparea. E ovo sciocco. Sento qua che è ovo sciocco. O no?
4: Com'è che funzionava quella?
3: Ovo sciocco era così, te fai una boletta tonda di papel, te passei fita attorno, se che n'era, se no te fai sta boletta, e te passei di drio tutti intorno, no? E in cucciai, no? E ovo sciocco era così, te mettei di drio di un, capio? Se quel che te mettei di drio te fai ora far tutta a volta,
4: se lui non lo vedea,
3: non lo vedea che era la boletta,
4: tu che guardare, era la l'ovo, fatto l'ovo,
3: e se no anche l'altro scherzo, ci appena metteva qualcosa dentro te a mano, un anello, un bottone, qualche cosetta, e che 3-4 altre persone restiano con le mani incostate, serare mani così, no?
4: Sì.
3: E te passei in mezzo delle mani, e te ammeassei di molare, e persone tocchè a indovinare dove è che te avevi molato. Capio?
4: Sì.
3: Ecco, zera così. Un altro dugo, zera te ciapè in mano, grani, milio, soja, fasui, e che altro, e te dicei, quanti che no qua? Se te indovinei, se te indovinei, tu che adagli a lui. Lui, 2, 3, 5. E ti giochi con 10 grani, per esempio.
4: Quanti che mano? Quanti?
3: E se te sbagli, tu che pagare la differenza. Capio?
4: Sì.
3: Tu che pagare la differenza.
4: Quanti se te
3: 10 grani cada un, quel che perdia che era fuori. E giugo di bolige. Rappa. Te a scuola.
4: Quella sì.
3: Ecco.
4: Hai dei, caro.
3: Ecco, allora Gavi osserva che non anche che avevamo smissi a su con dughi, come anche una volta giughe un dugo di spuncia cool, e metteva le mani per sotto le gambe, stecche a cucciai, e le mani per sotto le gambe, e veniva, quei gambe medie verde veniva avanti, di mezzo le gambe cucciai, poi mani ligai sotto con un botolo in mano, e tocchè quel che si descuidea che altro che spuncia cool, invece a me il dugo di spuncia cool, era mais o meno così. Allora, non altri qua, siamo di parlare di diversi dughi, ma mi sono sicuro che fatti casa si deve dire i segati smentegati tanti dughi. Ma noi altri volevamo solo dare un'idea di come è stato il scambiamento dei dughi di là in qua, far via del seguente. È il giorno di cui non c'è quasi pignanca uno di quei lì.
4: E tutti i dughi scherzi
3: ancora
4: comprai e Dio
3: internet
4: e computador.
3: È proprio vero che sei cosita, proprio cosita.
5: Frate Grando, Dio la semia Santa Catarina, la campagnola!

0: E adesso una sonadetta pallone, cari, da Dio che il se penso di chi tempi, quando che sera c'è anche lui, no?
1: Ma fa tempo, eh?
0: Oh, ma allora anni! Come Bartoldetto, mai o meno?
2: Che?
0: Che o che?
2: Fammi un favore, eh! Sì. Non sono mia vecchia, sono ancora un tuo satello!
0: Bartoldetto, ma chi non sa, non sera? Te a grandi incenti là, com'è che si chiamava là? De Arca de Noè là?
2: De Arca de Moisè!
1: Ma che Moisè?
0: Bartoldetto
1: che...
0: non sera la te Arca de Noè, ma che appesta il baro!
1: Ah sì?
0: Buona sonadetta! Gruppo Sesta Fera Allegra de Garibaldi canta Il Sirio!
1: Vai!
3: Il 4 di agosto, le 5 di sera. Fu quando da Genova il Sirio partì.

0: programma Italiani nel mondo, la Radio ritorna. O benvenuti, parliamo ora da che serie non devo parlare solo il giorno di Tosatei. Parliamo ora scherzi di Tosatei.
1: Sì, neanche a più biciclette che la vuotano altri parla
0: biciclette. Gavremo neanche a parlare di biciclette perché mica non mi avvio.
1: No, neanche, no.
0: No.
1: Dopo del vecchio, ho già pa' un tombo che mi costa fennio per un mese.
0: Sono di acqua biciclette e di che altri? Mico mai di bicicletta.
1: Ma che poi? Coi cari, non ti dai una bicicletta al tutto satelte? E te diciamo a te giustizia un altro poco.
0: Ben, allora vedi come che era la vita di una volta, la scambiamento per il giorno di ancora.

0: dato che qualcosa si fa del bene. L'è una obbligazione che un fiore ga. Mi è vero che sei così benvenuti?
1: È proprio così, Tamarossica, e della nostalgia che si gavea di questi anni, di dare l'onore a tutto quel che si gavea, quel che si chiapea, essendo poco o niente, e l'onore che si dà alla famiglia, il papà e la mamma, di laurare, di aver niente, di tutto quel che si ga conseguiu far con tanto sudor, con tanta fede, con tanto lavoro. Mi è vero che se così, allora dare l'onore alle robe e mostrargli ai fiori, ai piccinini, desde piccinini, desde cei, e l'onore del lavoro, di dare valore a tutto quello alle cose. Che ti dà un scherzo, un brinchedo, e lo giuga due, tre di, lo butta là, fa pure i tocchi.
0: Mi sono che te vuoi arrivare. Te vuoi arrivare che non è perché una volta non si guadagna poco o niente, è che non si deve dare le cose ai fiori. Darghele, ma che sappia di dove che viene. Che gli dà il valore alle cose, capio? E non impienirli di roba e cose e giughi che noi siamo e trasse in bacan e che noi gli dà il valore neanche un.
1: E non sta a pensare che deve compensare la mancanza di affetto, la mancanza di carezza, di attenzione di un tosatel, dando regali, dando soldi o dando trapei per loro contentarsela.
0: Sì.
1: Detto, capio?
0: Sì.
1: I onori di famiglia, i onori di gente, di responsabilità, te comprimia con soldi. Quel è dato in dota te a famiglia, rento to casa.
0: Proprio ecco. Così.
2: Guarda, pa, fè bene perché è suagro domani.
0: Guarda vai.
2: Guarda, nene, arriva a casa che lì tu, pupà. Dovido, siete secondo destinato nome qua, qui oggi sarai.
0: Para ti che non sino che oggi sarà.
1: Madonna.
2: Rito, ma para ti, fio, mi sino sì. Dove tu che sino? Qua, pupà, vediamo si buon, qua. Metti il dedo in cima e pupà.
0: Sì.
2: Sina, la Tony, non so che la Sina. Finito, pupà. Chiappa via e toscia. Quando era Dio che andava distante, pupà, verdi oggi, ho detto, ma vuoi di Sina che? Ho detto, e me vuole ti, pupà.
3: E lì era furbo.
0: Era furbo del buon. Furbo è il nono che è a casa di ascoltare il nostro programma, un basso anche alla nona.
1: Ecco, siamo stati a scuola qua nel municipio di Montaurin, andoi che Tosatei para il Tagliaga, abbiamo fatto una sciacquola con un Delori. Devo ascoltare?
4: Sì, questo qua è Vitor Pasqualotto, come che ha detto lui, no? Quanti anni è tu, Vitor?
5: 11.
4: E non vedo che quando si nasesto, invece di piangere, che è bestemato, si nasesto?
5: No.
4: Ah, sì, eh? Tutti i Tosatei quando gli nasce piangono, vero? E ti invece di piangere?
5: Bestemato.
4: Conta la tua storia, vedi?
5: Femmine di onda su di una scala rollante del shopping e una ha tirato fuori il profumo di una sacola e ha passato a manda e l'altra ha detto senti questo qua è del Paris paga 250 reali il fraschetto allora che l'altra ha tirato via dalla sua muscillina anche ella un profumo passata a man, gli ha detto pagare 300 reali il fraschetto, comprai in Portugallo. E da banda che era un uomo bel che arrabbiato, così gli ha mollato via una scorrera e gli ha detto broccoli 50 centavi al chilo, tafera!
0: Johnny e Kelly de Carlos Barbosa canta Oh mio signore!

0: vai manter o Bolsa Família e ampliar o Pix para dar mais poder de compra para as famílias brasileiras. Não caia nas mentiras do lado de lá. Vem pro lado da mudança. Flávio 22.
1: Flávio Bolsonaro vive dizendo que vai fazer um tesouraço no Brasil.
2: Tesouraço.
1: Mas quando um dos Bolsonaros fala em corte, é preciso relembrar para não repetir.
3: Presidente Jair Bolsonaro
4: reduziu a verba destinada ao combate ao câncer.
5: Decidiu cortar quase pela metade os recursos para o programa de financiamento à casa própria.
6: Os bloqueios de verbas em serviços essenciais trazem prejuízos para a população.
7: Não deixe esse pesadelo voltar.
8: Com Lula, você ganha. Com Flávio, você perde.
9: Coligação Brasil Proca Mais. PSDB, PDT, PT, PCdoB, PV, PSOL, PT.
10: Estofaria de carne, Lauri in Geralde. Estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, telefone 3069. Parla com Jair.
11: Sintonia. Mais músicas.
12: Beleza, torna, ritorna il programma
13: Italiani nel mondo.
14: Ciao, che mi hai provato via che programma?
12: Che sei sicuro, Bartoletto? Che sei sicuro? Ascolta bene che quattro bei proverbi che ho apparecchia. Non c'è farina de far ostie. Ora questo è delle persone che non dà per aver confianza. Allora non c'è farina de far ostie. Un altro, chi se massa buoni, i se buoni de far niente. Ora unche che par di saperla longa, o di giutar tutti, o di far quel che mi fa questo, mi fa quello e mi fa tutto, non c'è buon di niente. L'allegria desgusti la paravia. Ecco, questo sempre se che ascoltare desde piccinini dei nostri nonni e tutti quanti che ascoltano il programma sa che l'allegria desgusti la paravia. Allora sempre vedere di essere della banda di gente contenta, di gente disposta a aiutare e portare allegrezza per tutti i cantoni. E per finire, l'ossio se maridà con la miseria. Ora un che ga niente, che non fa niente e passa necessità sicuro. Allora sempre guardare di portare avanti, di lavorare e far di più che dà. Bellezza, questi sono i proverbi, la verità dita in poche parole.
15: Ebbene, ecco, ma noi torniamo adesso per parlare anche sora e giorno del maestro. Perché una volta la vita del maestro è anche ben e un po' ben differente del giorno di ancoi. Ma i tempi erano altri, mi è vera che si è cosita. Gli studianti erano differenti, la cultura era differente, la maniera di insegnare era differente, vero? E a tu pare c'è cosa lì per il giorno del maestro.
12: Ora so al menzionare che si memorà sempre il giorno 15 di ottobre. La prima pegata, no, che ha fatto del 15 di ottobre è stato del 1827, giorno consacrato alla educadora Santa Teresa de Ávila. Piero I, imperatore del Brasile, ha decretato, fatto un decreto imperiale che ha creato l'insegno elementare del Brasile. Per il decreto tutti i paesi, tutte contrarie, per grande c'è che sia, bisogna che gapi scuole de prime lettere, manco insegnare le persone a fare le lettere e scrivere un pochettino per difendersi. Allora questo decreto parlea decentralizzazione dell'insegno, di pagare il salario ai professori, a materie basiche che tutti quanti alunni bisogna che imparesse anche. E allora i maestri anche essere contrattati e anche trainati per dare scuola, ma non ha dato niente pulito. Sol più avanti, 120 anni dopo, in 1947, dopo del decreto del referido, allora che ha contestato la commemorazione di un giorno effettivamente dedicato al maestro, al professor. Gas comincia in San Paolo, Terrua Augusta, un mucchio di maestri, di persone, che tira una giornata per fare, come dire, un dì di ferie in tutto questo. Allora perché i maestri noi gavea ferie, i laurea, e noi gavea tempo de descansar. Allora gaccia pa questo di ter rua Augusta a San Paolo, ga ferma tutto sol par finir Marossica. Allora che il giorno lì pa fare un poco de festa e descansar, ma dopo ga fatto un decreto federale giorno 14 di ottobre del 1963 che allora ga decretà la essenza e razione del feriado per commemorare condignamente il giorno giorno del maestro, stabilimento di ensino, allora tutti quanti farà solennità per il giorno dei maestri, fa omenai ai maestri per tutto quanto il conoscimento che mi passano, altri che non altri che avevo, perché se non te sai scrivere o leggere o te sei furbo, te sei formato in qualcosa, se sta un maestro che gas come si ha insegnate le prime lettere. Allora, non altri qua del programma italiano nel mondo, mi benvenuti, auguro, struco e baso tutti quanti i maestri del Brasile e di tutti i cantoni che si ascoltano del nostro programma.
15: Se che sarà un mondo meglio, un Brasil meglio, una famiglia meglio, una comunità meglio, sarà so ai maestri, ossia sarà sorte a una buona educazione, ma non stiamo a smettegarsi che la prima e la meglio educazione è quella che scomincia a casa, capito il discorso? Vanti allora!
14: Ma papà, maestro, adesso domando, avanti che le parla e si avvia la lunga.
15: Uia!
2: Adesso Vito.
14: E lo più femminino, una gallina, a farina o a matematica?
12: E ma sei io? Mi par mi gallina, farina e tutto ina, se donne, no?
14: Tutto, no.
15: Sì che sei tutto femminino,
12: no,
15: il
12: femminino,
15: nome.
12: Ma
14: va bene, a gallina non a gas, fese a gaiovi.
12: Quanto detto?
14: A farina a sacco. No, c'è niente femminino. Femminino proprio a sia matematica.
12: Ma perché allora?
14: Perché nessuno la capisce, come una donna.
12: Lì, no, da mia pappatoria ha ragione.
15: Ma le donne adesso seccata Bartoletto un dito a strada, che
12: per niente deve vedere con un altro.
15: Ma ti chiamo a parlare niente, deve con Bartoletto, eh.
14: Vuole sciacca, mi parlo la verità.
15: No, mi par da vedermi, proprio.
12: Ben ciappai.
15: Ben ciappai maestri, con gli alunni che sei in cui, no? Ma tutto se possibile, verde tutto entro te na scuola. Come gavemo Pasqualotto, un piccinin che conta una storietta. Ascoltiamo, che siamo stati a Montaurico, a Rio Grande del Sul, una città proprio italiana, rento te a scuola, fare intervista con i piccinini. Ascolta.
3: Allora una volta aveva due femmine che l'erano di un'altra praia, sì, e in era un pappagallo da passetane che passa davanti alla praia, e il pappagallo sempre quando passava là, il pappagallo gli diceva: vuoi passare la sera? Di procurateti, procurateti. Due, tre colpi, finché un dia femmina se gai rabbia che gli dice: passo qua di manta e me canti di nuovo così te taglio via il culo. Ma il pappagallo ti cantava di nuovo di trio e crec, tagliavi il culo. Te di trio il pappagallo passa la notte di così il culo, così il culo.
15: Paraveia, no, questo là è il programma italiano nel mondo, e che programma, vero Tosi? Un po' di tutto dentro il nostro programma, no? E adesso, se c'è un poco di tutto, se arriva il momento romantico. Ivano Fornasier fa un miracolo in me.
16: Programma italiano nel mondo.